Ho visto questa tipa al pub e mi piaceva un sacco. Gli ho chiesto il numero ma ora abbiamo avuto un distacco. Ora ho perso il contatto con la strada, ho fatto un patto. Non in

C'è il destino, porta una via. Vedo un bambino piange in una via. Purtroppo un suo amico se n'è andato via. È solo sparito come una magia. Ha portato tristezza nell'aria. Sento i tagli nell'anima. Non prende più suo nome, lo sapeva già. Vidi una